na ipahaite aro purahei tandeve se gotimi sapi are intero hamano handa jerevei pejare pite rehenduja ora con sikapu ere mikena oiko mi bakue semo akanundu.